0: sono anche dato l'appuntamento con foto copiata per cercare di vincere ma se non mi manca la trama ma non mi resta niente da fare e poi dobbiamo succhiare il maggiore tempo che ci sta nascosto così che non cambia il
1: suo nome
0: Kalau pribadi memang baik di sekolah ataupun di rumah ya pasti ganteng. Berdasarkan pengakuan dua tahun pemadaman di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun dua atau tiga minggu kebelakang pemadaman sedikit terjadi. Menteri Baru menekankan pemadaman sedikit akan kena kekurangan pasukan energi peringkat kerana adanya pekerjaan pemeliharaan.